0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene, che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Lantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

0: Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX Secolo e poi Il Resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile.

0: disse, vieni a casa mia. Cosa mai potevo fare? Un bacio domandato, te lo giuro rifiutato. Ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te.
1: Perciò,
0: Tere.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

incontrata, ma non mi ricordo quando mi dicesti che parevo Marlon Brando. Per l'appunto, io ti so piaciuto tanto, per l'appunto. Pressa poco, ti ho baciata e hai preso fuoco nel

e quando sei nata. Ti ho donato tutto quanto di me stesso, me sono stato zitto e buono insino adesso. Nonostante fossi un poco titubante, nonostante puta caso mi sartava solo un po' di puzzarnaso, quante volte avresti chiuso puta caso?

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMV 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

Vi ricordiamo che oggi, in occasione della festa del Canada, CFMB non ha trasmissioni in diretta. La nostra programmazione regolare tornerà domani. Buon Canada Day a tutti! Happy Birthday Canada!

Vi ricordiamo che oggi, in occasione della festa del Canada, CFMB non ha trasmissioni in diretta. La nostra programmazione regolare tornerà domani. Buon Canada Day a tutti! Happy Birthday Canada!

0: El tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
1: El problema es la radio. Esta radio que non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
2: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
3: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno, because it never stops.
4: Non so più dove sono,
1: perché loro non ascoltano.
4: Senza te non si sa,
3: because it never stops.
4: Non so più galleggiare,
1: sì, ma non ascoltano.
4: Mi fa schifo anche il mare.
3: Come si fa?

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Metti

Vi ricordiamo che oggi, in occasione della festa del Canada, CFMB non ha trasmissioni in diretta. La nostra programmazione regolare tornerà domani. Buon Canada Day a tutti! Happy Birthday Canada!

gli occhi grandi che celano tutto. Il segreto lo sai solo te, un cuore che conosce solo la guerra, aspetta ora la pace di un re. E quel sorriso che ormai la corazza, ma sai la cosa più bella che c'è, sin da bambina eri già troppo ragazza.

0: Supermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Angurie circa 66,99, bistecca prime $25 la libra, mozzarella fresca Santa Lucia 125 grammi 2x2,99, acqua frizzante San Pellegrino 750 ml $1,99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Fragole 2x$5, petto di pollo dissossato 6,99 la libra, mortadella San Daniele 7,99 la libra, pasta reggia $3x$5.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Longchamp.

0: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com. È Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
1: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.

Vi ricordiamo che oggi, in occasione della festa del Canada, CFMB non ha trasmissioni in diretta. La nostra programmazione regolare tornerà domani. Buon Canada Day a tutti! Happy Birthday Canada!

intorno, se notte, se giorno, non succederà più. E poi non parliamone più.

0: all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
1: Legati per la vita.
0: Conoscete una coppia che si sposa? Volete

0: Vi ricordiamo che oggi, in occasione della festa del Canada, CFMB non ha trasmissioni in diretta. La nostra programmazione regolare tornerà domani. Buon Canada Day a tutti! Happy Birthday Canada!
1: Salve, sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea Nazionale per la Contea di La Fontaine. In occasione della festa del Canada, voglio fare gli auguri a tutta la comunità italiana che tanto ha contribuito alla crescita e prosperità della nostra nazione. Voglio anche ringraziarvi per il vostro sostegno e la fiducia dimostratami durante questi anni. Buona festa del Canada a tutti da Marc Tanguay.
2: Le informazioni sportive che seguono sono un gentile omaggio di Toiture Unique. Da oltre 40 anni, Toiture Unique è la scelta di Celionard per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Toiture Unique, lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce e installa anche skylight di qualsiasi dimensione. Preventivo gratuito e prezzi onesti. Chiamatelo al 514 952 8648. A Celionard, Toiture Unique. Il programma sportivo che state ascoltando è un gentile omaggio di Toiture Unique. Per rifare tetti di duplex e triplex a Celionard, chiamatelo per un preventivo gratuito e prezzi onesti. 514 952 8648.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Letterine gialle $1.99 la libra, parmigiana Bella Lodi $14.92 la libra, birra Moretti 330 ml $21.99 la cassa da 12.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Longelier. Per il giorno più importante della vostra vita scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quanto è sull'asticella? Dimmi dai di volte in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Il Cittadino Canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
1: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Descaries? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Guzzini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Saint-Léonard e al nuovo Maison Lipari Descaries, 8128 Descaries, nel Descaries Caries Union. Per informazioni 514-654-4630.

0: Vi ricordiamo che oggi, in occasione della festa del Canada, CFMB non ha trasmissioni in diretta. La nostra programmazione regolare tornerà domani. Buon Canada Day a tutti! Happy Birthday Canada!
1: Dimmi perché.

0: cercate un'aria condizionata. Enel Gage, superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 504-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Enel Gage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Hydro Québec. Enel Gage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
1: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
2: Manic Aluminum, la fabbrica che vi offre tra i migliori prezzi in città. Porte d'ingresso con vetri decorati, con una scelta tra oltre 100 modelli, finestre in alluminio, hybrid e in PVC, tutte certificate Energy Star. Manic Aluminum, anche per porte patio e porte di garage. Per un preventivo gratuito chiamate subito Net di Manic Aluminum 648 1215. Manifattura Manic Aluminum, qualità e prezzi bassi 648 1215.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Angurie circa 66,99, bistecca prime $25 la libra, mozzarella fresca Santa Lucia 125 grammi 2x2,99, acqua frizzante San Pellegrino 750 ml $1,99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Fragole 2x5 dollari, petto di pollo dissossato 6,99 la libra, mortadella San Daniele 7,99 la libra, pasta reggia 3x5 dollari.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Longelier.
2: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Longelier. Telefono 514-327-1656.
3: Salve, sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea Nazionale per la Contea di La Fontaine. In occasione della Festa del Canada, voglio fare gli auguri a tutta la comunità italiana che tanto ha contribuito alla crescita e prosperità della nostra nazione. Voglio anche ringraziarvi per il vostro sostegno e la fiducia dimostratami durante questi anni. Buona festa del Canada a tutti da Marc Tanguay.
4: Seguici online su cfmb.ca.

Vi ricordiamo che oggi, in occasione della festa del Canada, CFMB non ha trasmissioni in diretta. La nostra programmazione regolare tornerà domani. Buon Canada Day a tutti! Happy Birthday Canada!

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Fette di pesce spada a 16,99 la libra, gamberi bianchi facili da pulire a 9,99 la libra, olio extravergine d'oliva Molon Love 750 ml a 12,99, mortadella San Daniele 175 grammi a 3,99, ananas 2 per 5 dollari.
0: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: La signora Maria, del fiorista Linda, ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.

0: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Letterine gialle $1.99 la libra, parmigiana Bella Lodi $14.92 la libra, birra Moretti 330 ml $21.99 la cassa da 12.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.
2: Salve, sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea Nazionale per la Contea di La Fontaine. In occasione della Festa del Canada, voglio fare gli auguri a tutta la comunità italiana che tanto ha contribuito alla crescita e prosperità della nostra nazione. Voglio anche ringraziarvi per il vostro sostegno e la fiducia dimostratami durante questi anni. Buona Festa del Canada a tutti! Da Marc Tanguay.
3: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

Vi ricordiamo che oggi, in occasione della festa del Canada, CFMB non ha trasmissioni in diretta. La nostra programmazione regolare tornerà domani. Buon Canada Day a tutti! Happy Birthday Canada!

0: Taccuino Sociale.
1: Questa domenica siete tutti invitati all'Ital Auto Festival sulla strada Dante nella piccola Italia, dalle 10 alle 16. Potrete ammirare le famose 500, le sportive Alfa Romeo, le veloci e lussuose Ferrari e Lamborghini, un'esposizione per grandi e piccini. Questa domenica 5 luglio dalle 10 alle 16 sulla strada Dante. Entrata gratuita per tutti. Andate a vedere la bella cultura italiana dell'auto. Il Comitato Montoriese di Montral è lieto di annunciare e invitare tutti i montoriesi e simpatizzanti alla messa che sarà celebrata in onore del loro patrono San Costanzo domenica 5 luglio alle ore 9 del mattino presso la missione Maria Ausiliatrice situata all'8550 Avenue Joliot-Curie a Rivière des Prairies. Il Comitato Sanicandrese festeggerà domenica 5 luglio una scampagnata in onore dei loro santi protettori. La festa inizierà alle ore 10 con la Santa Messa presso la chiesa di Saint-Gertrude all'11891 Saint-Gertrude. Dopodiché la festa continuerà al parco accanto alla chiesa con il pranzo che sarà servito verso le ore 12. Allieterà la giornata il DJ con musica e canto e divertimento per i bambini. Per confermare la vostra presenza telefonate a Cosimo al 514-812-2621. La chiesa di Monte Carmelo festeggia la festa della Madonna sabato 11 luglio alle 17 al 7645 qui di Manza a San Leonard. Dopo la messa delle ore 5 seguirà la processione. Ci saranno panini di salsicce e di porchetta con bevande. Si continuerà con il ballo sotto le stelle con la musica del DJ Tino, con balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'Associazione Alifana di Montreal organizza un pellegrinaggio per Saint-Anne-de-Beaupré il 12 luglio. Chiamate Adele per ulteriori informazioni al 514-966-9246. 966-9246. L'associazione Famiglie Ripa Bottonesi informa tutti i compaesani che la tradizionale scampagnata avrà luogo domenica 19 luglio a mezzogiorno presso l'Esami de Mascouche situato al 2501 rue Iberville a Mascouche. Le prenotazioni sono obbligatorie, quindi confermate la vostra presenza a Maria chiamando al 514-867-7029. Siete tutti invitati al picnic annuale della festa patronale di San Teodoro Martire, Sant'Anna e del 52esimo anniversario di fondazione. Domenica 26 luglio, sole o pioggia, al Sanctuaire du Sacré-Cœur e du Saint-Padre Pio situato al 3650 della Rousselière a Pointe-aux-Trembles. A partire dalle 10.30 colazione, all'11.45 la Santa Messa, seguita dalla processione e pranzo. Prenotazioni entro il 17 luglio, chiamando Enrica Uva al 514-884-6420.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Nettarine gialle $1.99 la libra, parmigiana Bella Lodi $14.92 la libra, birra Moretti 330 ml $21.99 la cassa da 12.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Longelier.
2: Vi ricordiamo che oggi, in occasione della festa del Canada, CFMB non ha trasmissioni in diretta. La nostra programmazione regolare tornerà domani. Buon Canada Day a tutti! Happy Birthday Canada!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi ricordiamo che oggi, in occasione della Festa del Canada, CFMB non ha trasmissioni in diretta. La nostra programmazione regolare tornerà domani. Buon Canada Day a tutti! Happy Birthday Canada!

Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino.

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: dica sciocci, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

Vi ricordiamo che oggi, in occasione della festa del Canada, CFMB non ha trasmissioni in diretta. La nostra programmazione regolare tornerà domani. Buon Canada Day a tutti! Happy Birthday Canada!

Vi ricordiamo che oggi, in occasione della Festa del Canada, CFMB non ha trasmissioni in diretta. La nostra programmazione regolare tornerà domani. Buon Canada Day a tutti! Happy Birthday Canada!

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comandi

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme, e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese,

Tizio è un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore

0: Salve, sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea Nazionale per la Contea di La Fontaine. In occasione della Festa del Canada, voglio fare gli auguri a tutta la comunità italiana che tanto ha contribuito alla crescita e prosperità della nostra nazione. Voglio anche ringraziarvi per il vostro sostegno e la fiducia dimostratami durante questi anni. Buona Festa del Canada a tutti da Marc Tanguay.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: Rondelle di calamari, una libbra a 6,99. Granchi blu dalla Tunisia, 450 grammi a 5,99. Scaloppini di vitello da grano a 19,99 la libra. Bocconcini saputo, 200 grammi a $3,99. Grandi e dolci angurie, 12,99.
1: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
3: Vi ricordiamo che oggi, in occasione della Festa del Canada, CFMB non ha trasmissioni in diretta. La nostra programmazione regolare tornerà domani. Buon Canada Day a tutti! Happy Birthday Canada!
4: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra,

0: morta da fa.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

una tipica espressione dell'apocalittà, del proleggio dribbio, del canto all'italiano.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Salve, sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea Nazionale per la Contea di La Fontaine. In occasione della Festa del Canada, voglio fare gli auguri a tutta la comunità italiana che tanto ha contribuito alla crescita e prosperità della nostra nazione. Voglio anche ringraziarvi per il vostro sostegno e la fiducia dimostratami durante questi anni. Buona Festa del Canada a tutti da Marc Tanguay.

Vi ricordiamo che oggi, in occasione della festa del Canada, CFMB non ha trasmissioni in diretta. La nostra programmazione regolare tornerà domani. Buon Canada Day a tutti! Happy Birthday Canada!

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

Vi ricordiamo che oggi, in occasione della festa del Canada, CFMB non ha trasmissioni in diretta. La nostra programmazione regolare tornerà domani. Buon Canada Day a tutti! Happy Birthday Canada!

Vi ricordiamo che oggi, in occasione della festa del Canada, CFMB non ha trasmissioni in diretta. La nostra programmazione regolare tornerà domani. Buon Canada Day a tutti! Happy Birthday Canada!

0: ti porto il rispetto e dici smetti di bere, guarda come sei messo, un'altra scusa del mese, te l'avevo promesso, ti richiamerò presto.
1: E quel mezzo milione che mi piove sul letto, giuro non farà più nessunissimo effetto, voglio farti di tutto come

Vi ricordiamo che oggi, in occasione della festa del Canada, CFMB non ha trasmissioni in diretta. La nostra programmazione regolare tornerà domani. Buon Canada Day a tutti! Happy Birthday Canada!

Shiva, sei l'unica antidota dopo velena che mi arriva. Sta coperta non mi scarfa più. Sto in allerta quando chiama tu. Ti ricetta a Dio. E sabato mi pareva lunario.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

Buon pomeriggio e bentrovati sulle onde di CFMB. Oggi è mercoledì 1 luglio, dunque celebriamo la nascita della Confederazione canadese avvenuta nel 1867, quindi 159 anni fa. Per questo è festa, quindi anche noi di CFMB non trasmettiamo in diretta, ma festeggiamo questo importante compleanno di uno dei paesi più belli al mondo che ci ha accolto a braccia aperte. La nostra programmazione regolare tornerà domani. Comunque CFMB fino alle ore 18 trasmetterà tante belle canzoni e naturalmente utili consigli per gli acquisti. Buon Canada Day a tutti! Happy Birthday Canada!

coraggio se vuoi, tra mari e monti, dove ci porta la musica. Suonatori in cerca di poesie, cuori armati di malinconie, credenze volti, stracci di storie di

da malinconia e vecchie si sentettero piglia. Soffrevano un poco e nostalgia e a Napoli volettero tornare. Ma San Pier si permette di avermi salutato. Si dovesse.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Angurie circa 66,99, bistecca prime $25 la libra, mozzarella fresca Santa Lucia 125 grammi 2 x 2,99, acqua frizzante San Pellegrino 750 ml $1,99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Fragole 2 x $5, petto di pollo dissossato 6,99 la libra, mortadella San Daniele 7,99 la libra, pasta reggia $3 x $5.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Longelier.
2: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su De Cary? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Guzzini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari De Cary, 8128 De Cary, nel De Cary Cary Union. Per informazioni 514 654 4630.
3: Un altro giorno passato

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Gamberi dell'Argentina 300 grammi a 7,99, pinze di aragosta canadese già cotte 450 grammi a 19,99, caffè espresso trombetta 50 capsule a 17,99, filetto di maiale a 4,49 la libra, zucchine 99 centesimi la libra.
0: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: Salve, sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea Nazionale per la Contea di La Fontaine. In occasione della Festa del Canada, voglio fare gli auguri a tutta la comunità italiana che tanto ha contribuito alla crescita e prosperità della nostra nazione. Voglio anche ringraziarvi per il vostro sostegno e la fiducia dimostratami durante questi anni. Buona Festa del Canada a tutti da Marc Tanguay.
3: Vi ricordiamo che oggi, in occasione della Festa del Canada, CFMB non ha trasmissioni in diretta. La nostra programmazione regolare tornerà domani. Buon Canada Day a tutti! Happy Birthday Canada!
4: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514-353-6677 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514-353-6677. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514-353-6677.

che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@

Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Vi ricordiamo che oggi, in occasione della Festa del Canada, CFMB non ha trasmissioni in diretta. La nostra programmazione regolare tornerà domani. Buon Canada Day a tutti! Happy Birthday Canada!

Democratico come l'Inghilterra e piatto come questa terra, coi baffetti come Mussolini, le braccia forti come i delfini, resto in piedi come il muro di Berlino, toro scatenato sì come il Pacino, mi taglio l'orecchio.

0: Salve, sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea nazionale per la Contea di La Fontaine. In occasione della Festa del Canada, voglio fare gli auguri a tutta la comunità italiana che tanto ha contribuito alla crescita e prosperità della nostra nazione. Voglio anche ringraziarvi per il vostro sostegno e la fiducia dimostratami durante questi anni. Buona Festa del Canada a tutti da Marc Tanguay.
1: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
2: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

Vi ricordiamo che oggi, in occasione della festa del Canada, CFMB non ha trasmissioni in diretta. La nostra programmazione regolare tornerà domani. Buon Canada Day a tutti! Happy Birthday Canada!

0: Cercate un'aria condizionata. Enel Gage Superfacio siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Enel Gage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Enel Gage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
1: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idélis La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idélis La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lidelislafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
2: Seguici online su cfmb.ca.
3: Milano, 13 anni dopo, una generazione dopo. Vai giù, andiamo.

Vi ricordiamo che oggi, in occasione della festa del Canada, CFMB non ha trasmissioni in diretta. La nostra programmazione regolare tornerà domani. Buon Canada Day a tutti! Happy Birthday Canada!

0: Possedere o gestire un'attività locale in questi ultimi anni è stato più difficile che mai. Il nostro team di vendita e marketing di CFM Video 1880 lo sa ed è qui per aiutarti. Offriamo consulenze gratuite incentrate sulle vostre specifiche esigenze aziendali. Usa la nostra esperienza di marketing e promozione per riaccendere e aumentare i tuoi profitti. Ecco uno dei nostri account manager per dirti di più.
1: Sono Paolo Scala del reparto vendite. Da ben 25 anni mi occupo di aiutare negozi come il tuo ad avere più clienti ed aumentare profitti. Ascolterò le tue esigenze, insieme troveremo la migliore soluzione di pubblicità. Chiama CFMB, la radio italiana di Montreal.
0: Lascia che il nostro team di CFMB 1880 ti aiuti. Chiamaci al 514-483-2362 o visita cfmb.ca.
2: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Nettarine gialle $1.99 la libra, parmigiana Bella Lodi $14.92 la libra, birra Moretti 330 ml $21.99 la cassa da 12.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Langelier.
4: Salve, sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea nazionale per la Contea di La Fontaine. In occasione della Festa del Canada, voglio fare gli auguri a tutta la comunità italiana che tanto ha contribuito alla crescita e prosperità della nostra nazione. Voglio anche ringraziarvi per il vostro sostegno e la fiducia dimostratami durante questi anni. Buona Festa del Canada a tutti! Da Marc Tanguay.

Vi ricordiamo che oggi, in occasione della festa del Canada, CFMB non ha trasmissioni in diretta. La nostra programmazione regolare tornerà domani. Buon Canada Day a tutti! Happy Birthday Canada!

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Nettarine gialle $1.99 la libra, parmigiana Bella Lodi $14.92 la libra, birra Moretti 330 ml $21.99 la cassa da 12.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Cosa c'è tra di noi?

con il buon pomeriggio si conclude il palinsesto italiano di CFMB. Oggi, in occasione della festa del Canada, non abbiamo trasmesso i programmi in diretta, ma la nostra programmazione riprenderà puntualmente domani. Grazie per l'ascolto e ancora buona festa del Canada a tutti.